0: perché ha detto uomo se sono per vostro equipaggio.
1: Descend 4135.
0: And I get 4. Are you still deviating?